cantante porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba.

fare quello che ti pare, così come faccio io. Fai, fai, fai quello che ti pare. Non guardare.